Dina dikonzi kasas, Mercia, Immaculata, Trujas. Kame eng agi Louis is. On awaki kon, Gerard Louis iti uinti matons amalia Louis. Kame eng agi karus oan is tira di oan ko is. Mercia, Immaculata, Trujas. Mercy di kukun anza is yaga disi tuin aguri kutha. Kaisas kaitsap disin aitams ayums na. Arup di uinti amipteke kolkoni. Orostan ke au mamasa stui Thomas nona kansa gu nona kansa di kuha Luisa karus on au kensing ansa